prima necce. Lei della sua infanzia. Il calendario è fuori dal tempo. Appropriazione nativa. Il paesaggio di via la linea. Quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.

Sagoma intercambiabili. Triamo in una prosa che fatica ad espandersi. Il sonno parte dal centro di gravità.